0: Paranoias, voces femeninas con una actitud diferente.
1: I guess for now you've got the last laugh.